0: Das war der sehr nette Foxtrott Parole in Musica mit dem Orchestra Durium unter der Leitung des Herrn Malatesta. Und jetzt kommen wir zu einem Titel, der heißt Non ti porto scordar su danziamo. Das ist aber kein anderer Titel als They Can't Take That Away From Me aus dem Fred Astaire-Film Shall We Dance. Wir hören hier den Tenor Servida und es begleitet das Orchestra Rhythmica Durium unter der Leitung von Maestro Danzi.
1: Non mi potrò scordare, sei tutta nel mio cuore. Non mi potrò scordare, no, no, è troppo grande quest'amor, se tutto ciò che fu dovrà così finire. Io t'amo ancora di più, perché tu vivi qui nel mio respiro. Le parole son le sole che ingannar potranno il cuore, ma se fuggi non distruggi quest'amore. Non ti potrò scordare, sei tutta nel mio cuore, non ti potrò lasciar, ma

piaci, finché taci, ma non dirmi quando mi baci, io non so se pensi a me. T'ho giurato, confermato,

sono matto, mentecatto, mangio e dormo col tuo ritratto, quando sei lontana, baradinda, barazza, per la via

Non ho vizi nella vita, ma lo stadio di sfuggita vado spesso quando c'è la mia squadra preferita, ma se perde la partita chiudo gli occhi e penso a te.

contrario. Quando vedo un bel castello, lo sogno per me, forse fosse ancora più bello. La speranza sempre tutto mi dà, io mi sento milionario. Una villa in mezzo al mare è nulla per me, a me basta di sognare. Il perché che sarà, chi lo sa, un bel fior è vita. Un sospir l'amore, un pensier l'incanto. Il cuor non sa cos'è il dover soffrir, perché non sa mentir, mi sento milionario. Quando vedo un bel castello, lo sogno per me, forse fosse ancora più bello.

0: Abbiamo eseguito Non dimenticar le mie parole. L'orchestra d'Anzi eseguirà ora Lasciami sognare, cantata da Michel.
1: Tornerà la rondina al suo nido, dalla terra sboccia il primo fiore, è primavera, e tutta l'aria è un brivido d'amore. Sento il tuo profumo che mi sfiora, sento che mi avvolge.

perdonar. Piango, piango, piango, ma tu non vedi, ma tu non senti. Canto, canto, canto, ma questo canto non giunge a te. Ah, piango, piango, piango, ma piango in vano sul nostro amor. Non vedi, non senti, mi strucco dal dolor pentito il mio cuor. Piango, piango, piango, ma piango in

lacrimar. Così del coccodrillo è questa la canzone. Ti spezza un cuor, poi piange dal dolor. Piango, piango, piango, ma tu non vedi, ma tu non senti. Canto, canto, canto, ma questo canto non giunge a te. Piango, piango, piango, ma piango in vano sul nostro amor. Non vedi, non senti, mi struggo dal dolor pentito il mio cuor. Piango, piango, piango, ma piango in vano sul nostro amor.

dove sta, tra due case un orticel del suo paesel. Non balla la carioca né tanghi d'oltremar, ma quando lei si infoca la polca sa ballar. È una specialità che in verità ti posso assicurare, non la trovi qui in città,